Double Seto. Essere? Favolosi? E tutto? Quindi, io oggi sono alla frutta.